0: Planeta 80. Pet Shop Boys con Party Naro del año 1986, lo que sonaba recién. Estás en
1: Planeta 80. E basta.
2: Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri. Vai.